0: ay, solo mío. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, dai solo mio.
1: Amore mio, dove sei tu? Ehi, Esini, ga che sono?
2: Ga che? Accia.